sentito in strano suono. Il vostro sacrificio io stesso le ho svelato. Egli a voi tornerà per il suo perdono. Io pur verrò.

Saracini che veneziani pian che deno sto catatti e logumu to gattagliani.